0: l'indovinello del giorno.
1: Che tipo di strumento ha molto cuore? La risposta è un organo.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Lollipop batte forte.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Mina, non credere.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Finlay. Il mondo gira.
2: No.

0: Accendi la fantasia con Radio Margherita.
1: Sei quella cosa che non so spiegare.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 2 e 52 minuti.
2: Lucio Dalla, Anna e Marco.
3: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo.

0: Sono Giorgio da Trieste e ascolto Radio Margherita perché è veramente l'unica emittente che mi rasserena l'animo.
1: Radio Margherita ti rasserena l'animo anche a Trieste.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Riccardo Del Turco, luglio.

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di
2: Nada.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Nada.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Amore disperato. Che freddo fa. L'amore è tutto qui.

0: sai.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 3:29.

0: Nessuna giustificazione, nessuna eccezione. La tortura è un crimine contro l'umanità. Il dolore imposto non è mai giustizia. Diciamo no alla tortura. Sempre.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 3:53.

0: Un giorno insieme con Riccardo Cocciante. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Iva Zanicchi, per vivere. Tutti

0: canzoni sopra le nuvole, oggi ricordiamo Giorgio Gaber.
1: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire una

0: Giorgio Gaber, pseudonimo di Giorgio Gaberscik, nasce a Milano il 25 gennaio 1939 ed è stato un cantautore, commediografo, attore, cabarettista, chitarrista e regista teatrale italiano tra i più influenti dello spettacolo e della musica italiana del secondo dopoguerra. Chiamato anche il signor G dai suoi estimatori, è stato un chitarrista di valore, tra i primi interpreti del rock and roll italiano alla fine degli anni 50. Inoltre fu autore e attore teatrale, divenendo un precursore del genere del teatro canzone. È stato uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco. Negli anni 60 partecipa a 4 edizioni di Sanremo. Il debutto in teatro di Giorgio Gaber risaliva al 1959, dove interveniva tra i monologhi con le sue canzoni. Nel 1960 ha inciso un 45 giri con Dario Fo, Il mio amico Aldo, dove il primo cantava e il secondo recitava. Giorgio Gaber aveva conosciuto il teatro di Fo e se ne era appassionato. Il 1970 è l'anno della svolta. Giorgio Gaber rinuncia all'enorme successo televisivo e porta la canzone a teatro, creando il genere che prenderà il nome di teatro canzone. Per questo crea il signor G, un personaggio che non recita più un ruolo, recita se stesso. Oltre a inventare un nuovo personaggio, quindi, crea un nuovo genere, lo spettacolo a tema con canzoni che lo sviluppano, inframmezzate da monologhi e racconti, e pubblica sia le registrazioni dal vivo degli spettacoli teatrali, sia gli album registrati in studio. Giorgio Gaber muore in provincia di Lucca il 1 gennaio 2003, all'età di 64 anni. Tra i brani più popolari di Giorgio Gaber ricordiamo Il Riccardo, La Libertà, Trani a Gogò, Barbera e Champagne.
1: Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Giorgio Gaber.
0: Radio Margherita, per la memoria. Loredana Bertè.

ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 4 e 51 minuti.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Lo scenario meteorologico rimane caratterizzato dalla presenza dell'anticiclone subtropicale anche nella giornata di mercoledì, che sta portando questa ondata di calore su tutta l'Italia, con temperature massime quasi ovunque oltre i 35 gradi sulle aree pianeggianti interne. Il nord tuttavia è disturbato dal transito di alcune infiltrazioni di aria più umida in quota, che favoriranno la formazione di qualche temporale in transito sia sui settori montuosi, alpini e prealpini, ma quella anche in pianura, non esclusi sconfinamenti fin verso la Liguria e l'Emilia Romagna poi nel corso della serata. Altrove c'è il sereno poco nuvolosi con ventilazione generalmente debole di brezza e mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica le in app su mcdonalds.it.

Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 15 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Bonaventura. Oggi è l'onomastico di Anna Maria. Il nome è composto e significa graziosa signora. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 15 luglio del 1808, Napoleone Bonaparte firma per il Regno di Napoli lo Statuto di Baiona, redatto da Giuseppe Zurlo, in cui si nomina Gioacchino Murat re delle due Sicilie. Lo scioglilingua di oggi è: la Via Lattea brilla per mille stelle di latta o mille stille di latte? Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Che cosa fai se trovi un uomo a letto con tua moglie? Gli regalo un cane guida. Ed ora l'aforisma del giorno. Ogni tempesta porta con sé aria nuova. Il consiglio della nonna di oggi è: avete paura che pulci e parassiti possano insediarsi nella cuccia del vostro animale domestico? Potete prevenire facilmente un'eventuale infestazione pulendo spesso la cuccia del cane o del gatto con acqua e sale. Un rimedio semplice, naturale ed efficace.

0: 같이.
1: Adesso l'indovinello del giorno. Molti la leggono, ma nessuno la scrive. La risposta è la mano. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Mino Bonanno da Messina, suvo bruscato non pote pilo, dopo aver sbagliato una volta non si ritorna nell'errore.
1: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
3: Abominevole, abominevole, meritevole di un'infamante condanna sul piano morale, orribile, esecrabile. Viene usato anche come caratterizzazione di un personaggio fantastico. Abominevole uomo delle nevi, Yeti.
4: Radio Margherita, un viaggio senza confini.

0: animale non è un giocattolo, ma un impegno per la vita. Non abbandonarlo. L'abbandono non è una scelta, è un atto di crudeltà, adotta con responsabilità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Francesco Guccini, Cirano.
1: Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettate, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore, adesso sono qui che ti aspetto.

0: Margherita.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 5 e 48 minuti.
2: Tanti auguri di buon compleanno ad Anna Calabrese di Serino, in provincia di Avellino, a Rosa Blunda di Paceco, in provincia di Trapani. Buon compleanno a Concetto Gerratana di Ragusa, a Floriana Chiolo di Riesi, in provincia di Caltanissetta, a Sebastian Melosu di Cagliari, a Luigi Falzone di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. E facciamo gli auguri a Marcello Seidita di Palermo, ad Alessia Fanfoni di Grosseto. Auguri di buon compleanno a Davide Marcucci di Sassari, a Carmela Cucuzza di Carini, in provincia di Palermo. Ed infine, auguri a Grazia Collorà di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
4: Negramaro, l'immenso.
5: Ah,

ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Riccardo Cocciante.

0: Un giorno insieme con Riccardo Cocciante. Torna fra un'ora.
1: Vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Neck.
2: Con gli occhi gonfi ti riaggiusti un po', nello specchietto vedi un mostro tuo.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con. Buongiorno con NEC.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Cuori in tempesta, Invisibile, L'inquietudine, Missione speciale, Se io non avessi te e Se una regola c'è.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Giganti.
2: Accendi Radio Margherita e spegni.

0: conta più.
1: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 6 e 24 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Bonaventura.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Uniforme. Uniforme. Dal latino, composto da uni, una sola, e forma, appunto forma. Significato: che ha la stessa forma, uguale, in senso figurato, senza mutamenti.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Bibliografia. Bibliografia. Voce composta da biblio e grafia. Significato: tecnica relativa alla catalogazione dei libri. Elenco di pubblicazioni su un dato argomento.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Carestia. Carestia. Dal latino medievale caristia. Significato: scarsezza di generi di prima necessità. In senso esteso, miseria.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Balestra. Balestra. Dal latino ballista, costruito sul greco ballein. Significato: antica arma da guerra che scaglia frecce e dardi.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 6 e 54 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Salvatore Noto di Comiso, in provincia di Ragusa, a Carola Piazza di Canicattì, in provincia di Agrigento. Buon compleanno a Francesco Chiarello di Cosenza, a Marianna Sole di Torino, a Vincenzo Chiolo di Riesi in provincia di Caltanissetta e facciamo gli auguri a Franco Zitelli di Piano Tavola Belpasso, in provincia di Catania, a Maria Emosilena di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. Auguri di buon compleanno a Concetto Gerratana di Ragusa, a Kevin Regge di Pinerolo, in provincia di Torino. Ed infine auguri ad Irene Castelli di Villa Frati, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
0: Elio Gandolfi.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Riccardo Cocciante.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Enrico Osso e mando questo vocale da Sciacca. Al di là che molto spesso a livello nazionale ci sono tante cose che non funzionano, c'è qualcosa che mi sta a cuore più di altre. E penso che appena finirò questa frase, questo discorso, ne sarete d'accordo anche voi. Io penso che bisogna fare una legge sui subappalti, perché tutte le volte che c'è qualcosa di importante da fare ci si inventa un subappalto fino a quando i soldi non finiscono e poi non si conclude più nulla. Speriamo che prima o poi si renderanno conto, tranne che questa cosa non faccia comodo a qualcuno, e mettono una legge per cui una volta assegnato un appalto, poi piano piano si danno questi benedetti soldi e si cerchi di concludere quello che si deve concludere. Ciao Radio Margherita e grazie di aver mandato il mio vocale.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 7 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Bonaventura.

0: preferita musica italiana.
1: Ron, l'ottava meraviglia.
2: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Qual è il colmo per una torcia? Sentirsi un po' fiaccola.
1: L'angolo del sorriso.
2: Come si fa a fare impazzire un genovese? Lo si mette in una stanza rotonda e gli si dice che ci sono 10 euro in un angolo.
1: L'angolo del sorriso.
3: Caro, l'auto non parte.
4: Hai controllato le spie?
3: Perché? Dici che mi stanno seguendo?
1: L'angolo del sorriso.
5: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: L'alcol non risolve i problemi, li peggiora. Trova il coraggio di dire basta. La libertà è nel controllo, non nella dipendenza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.

0: faccia.
1: Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: e non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Laura Pausini. Cos'è?
3: Non colgo.

0: Radio Margherita Notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 7 e 52 minuti.
3: Tanti auguri di buon compleanno ad Anna Calabrese di Serino, in provincia di Avellino, a Rosa Blunda di Paceco, in provincia di Trapani. Buon compleanno a Concetto Gerratana di Ragusa, a Floriana Chiolo di Riesi, in provincia di Caltanissetta, a Sebastian Melosu di Cagliari, a Luigi Falzone di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. E facciamo gli auguri a Marcello Seidita di Palermo, ad Alessia Fanfoni di Grosseto. Auguri di buon compleanno a Davide Marcucci di Sassari, a Carmela Cucuzza di Carini, in provincia di Palermo. Ed infine, auguri a Grazia Collorà di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
4: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Lo scenario meteorologico rimane caratterizzato dalla presenza dell'anticiclone subtropicale anche nella giornata di mercoledì, che sta portando questa ondata di calore su tutta l'Italia, con temperature massime quasi ovunque oltre i 35 gradi sulle aree pianeggianti interne. Il nord tuttavia è disturbato dal transito di alcune infiltrazioni di aria più umida in quota, che favoriranno la formazione di qualche temporale in transito sia sui settori montuosi, alpini e prealpini, ma quella anche in pianura, non esclusi sconfinamenti fin verso la Liguria e l'Emilia Romagna poi nel corso della serata. Altrove cieli di regno poco nuvolosi, con ventilazione generalmente debole di brezza e mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Riccardo Cocciante.
1: Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

0: un giorno insieme con Riccardo Cocciante. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Io sono Giuliana e chiamo dalla provincia di Torino. Non lavoro nel settore, pertanto non conosco i ragionamenti e il modus operandi di chi ha la responsabilità e la gestione dei consorzi irrigui. I miei nonni erano contadini e mi hanno sempre insegnato ad amare e a difendere la natura, sempre, come anche i miei genitori. Girovagando per le campagne del Pinerolese ho visto cose che comunque, ho osservato cose che comunque mi hanno allarmata un po'. Quindi mi sono informata da chi abita in questi luoghi. Prima domanda: se vengono intubate tutte le acque dei canali di un territorio che peraltro è vocato all'agricoltura, non si impoveriscono pericolosamente e irrimediabilmente le falde acquifere? Piove sempre meno. Come si può pensare di utilizzare i canali solo come valvole di sfogo in caso di probabili allagamenti o alluvioni? Oltretutto nei canali vivono tantissimi animaletti o ci vivevano, perché è probabile che moltissimi siano già morti a seguito di queste attività. Seconda domanda: chilometri e chilometri senza acqua nei canali vuol dire privare di questa preziosissima risorsa anche gli animali, selvatici e non, perché comunque nei prati, andando in giro, ci sono anche delle greggi con pecore, capre, e oltretutto la primavera è un periodo di cucciolate e quindi anche un periodo delicato per queste nuove nascite, per questi nuovi nati. E allora come si pensa di ovviare a questa mancanza voluta di acqua?
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
9: Giordana Angi, voglio essere tua.
10: Io ti penso sempre. Ti vedo che ridi in macchina. Ti vedo che mi pensi. E chissà se ti perdi qualcosa della realtà a furia di pensarmi, perché a furia di pensarti succede a me. Guardo fuori dal finestrino, vorrei scattarti una foto, mandartela ora, farti capire che sei vicino, non c'è niente da fare. Tu ci assai col mare.

ti penso sempre. Vorrei restare in questo spazio così, ma mi serve che la mia bocca sia sulle tue mani.

0: Eleve Sport.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
2: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 15 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Bonaventura. Oggi è l'onomastico di Anna Maria. Il nome è composto e significa graziosa signora. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 15 luglio del 1808, Napoleone Bonaparte firma per il Regno di Napoli lo Statuto di Baiona, redatto da Giuseppe Zurlo, in cui si nomina Gioacchino Murat re delle due Sicilie. Lo scioglilingua di oggi è: la Via Lattea brilla per mille stelle di latta o mille stille di latte? Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Che cosa fai se trovi un uomo a letto con tua moglie? Gli regalo un cane guida. Ed ora l'aforisma del giorno. Ogni tempesta porta con sé aria nuova. Il consiglio della nonna di oggi è: avete paura che pulci e parassiti possano insediarsi nella cuccia del vostro animale domestico? Potete prevenire facilmente un'eventuale infestazione pulendo spesso la cuccia del cane o del gatto con acqua e sale. Un rimedio semplice, naturale ed efficace. Adesso l'indovinello del giorno. Molti la leggono, ma nessuno la scrive. La risposta è la mano. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Mino Bonanno da Messina, subo bruscato, non pote pilo, dopo aver sbagliato una volta non si ritorna nell'errore.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Abominevole, abominevole. Meritevole di un'infamante condanna sul piano morale. Orribile, esecrabile. Viene usato anche come caratterizzazione di un personaggio fantastico. Abominevole uomo delle nevi. Ieti.
3: Mino Reitano.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Guerra aperta in Medio Oriente, quarta notte consecutiva di attacchi statunitensi all'Iran, che in risposta attacca Giordania, Kuwait e Bahrain. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi a Hormuz e punta sui accordi commerciali con i paesi del Golfo. Terremoto politico sulla riforma della legge elettorale. Alla Camera per un voto maggioranza bocciata sulle preferenze. Esultano le opposizioni dopo il no dell'Aula con voto segreto. Si apre la crisi di governo, tuona il leader dei 5 Stelle Conte. All'attacco anche la segretaria del PD, Schlein.
2: Hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani che avete ignorato per 4 anni mentre vi occupavate solo dei vostri patti di potere che oggi sotto gli occhi di mezzo governo sono saltati.
1: Meloni in serata sui social parla di un'occasione persa per gli italiani, riconosce i voti mancanti nella maggioranza e anche l'ora di una riflessione. I lavori riprendono alle 9:30. Mondiali, la Spagna batte la Francia 2-0 e vola in finale. Sulla strada delle Furie Rosse, una tra Inghilterra e Argentina in campo stasera. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.
4: Come si fa a sopravvivere alla

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 8 e 58 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Salvatore Noto di Comiso, in provincia di Ragusa, a Carola Piazza di Canicattì, in provincia di Agrigento. Buon compleanno a Francesco Chiarello di Cosenza, a Marianna Sole di Torino, a Vincenzo Chiolo di Riesi in provincia di Caltanissetta e facciamo gli auguri a Franco Zitelli di Piano Tavola Belpasso, in provincia di Catania, a Maria Emosilena di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. Auguri di buon compleanno a Concetto Gerratana di Ragusa, a Kevin Regge di Pinerolo, in provincia di Torino. Ed infine auguri ad Irene Castelli di Villa Frati, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Quando l'amore diventa poesia. Si sono confrontati oggi Demis Roussos e Orietta Berti. Confronti.
1: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: Vasco Rossi, Sally.
1: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Se li è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: senti che bel rumore.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta
2: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
1: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
2: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Virginia, chiamo da Torino, ma sono di Parabita, provincia di Lecce. Dico il mio proverbio: il mese di febbraio parla con il mese di marzo. Frate marzo, presto metto giù le tele tua, cacci li giorni mia lì a tutti, faccia quagliare il vino tra le utti. Traduco: fratello marzo, prestami 2 giorni dei tuoi, che se i giorni miei li avessi tutti, farei congelare il vino nelle botti.
4: Sono Andreina da Milano. Il mio proverbio è: l'è un rish, anche se il par un jerk, tira fuori i castagni del fuoc. È un rischio, anche se pare un gioco, togliere le castagne dal fuoco.
5: Sono Franco da Palermo. Questo è un proverbio molto antico, ma molto attuale. Quando l'usuli è ancora sopra le mura, travaglia cornuto che ancora ne ura. Quando il sole non è ancora tramontato, lavora schiavo, che ancora non è ora di tornare a casa. Grazie.
6: Mi chiamo Dora e chiamo da Palermo e desidero dettare un proverbio. Allora, cu all'omini cririo, supra tavola murio. Ora lo traduco in italiano. Dunque, dice così: chi agli uomini ha creduto è morto sulla tavola.
1: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Neffa cambierà. Un'altra

0: Radio Margherita Notizie.
1: Riforma della legge elettorale, in mattinata ripartono i lavori alla Camera, ieri la bocciatura della maggioranza sulle preferenze. Occasione persa, scrive Meloni, una trentina i franchi tiratori. Esultano le opposizioni che chiedono dimissioni ed elezioni anticipate. Il 14 luglio del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova, dove morirono 43 persone. Alla vigilia della sentenza arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura. A firmarla è la D. Arrigogiana, 57 gli imputati, la procura chiede 400 anni di carcere. Guerra tra Russia e Ucraina, a Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime. Intanto, fa sapere il Financial Times, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi europei per l'acquisto di componentistica cinese al fine di fabbricare droni. Ondata di caldo, sono 7 le città italiane da bollino rosso, a Palermo segnalato pericolo di incendi, mentre in Emilia Romagna e Veneto è allerta gialla per temporali. Ciclismo Tour de France, Tadej Pogacar domina anche la 10ª tappa, a 11 frazioni dalla fine il destino della maglia gialla sembra già scritto. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Riccardo Cocciante.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: un giorno insieme con Riccardo Cocciante. Torna fra un'ora.
1: Noemi, i miei rimedi.
2: Io sono

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 10 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Bonaventura.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Little Tony, cuore matto.

casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

0: Ami.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
2: Radio Margherita presenta Canzoni sopra le nuvole.

0: canzoni sopra le nuvole, oggi ricordiamo Giorgio Gaber.
1: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire.

0: Giorgio Gaber, pseudonimo di Giorgio Gaberscik, nasce a Milano il 25 gennaio 1939 ed è stato un cantautore, commediografo, attore, cabarettista, chitarrista e regista teatrale italiano tra i più influenti dello spettacolo e della musica italiana del secondo dopoguerra. Chiamato anche il signor G dai suoi estimatori, è stato un chitarrista di valore, tra i primi interpreti del rock and roll italiano alla fine degli anni 50. Inoltre fu autore e attore teatrale, divenendo un precursore del genere del teatro canzone. È stato uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco. Negli anni 60 partecipa a 4 edizioni di Sanremo. Il debutto in teatro di Giorgio Gaber risaliva al 1959, dove interveniva tra i monologhi con le sue canzoni. Nel 1960 ha inciso un 45 giri con Dario Fo, Il mio amico Aldo, dove il primo cantava e il secondo recitava. Giorgio Gaber aveva conosciuto il teatro di Fo e se ne era appassionato. Il 1970 è l'anno della svolta. Giorgio Gaber rinuncia all'enorme successo televisivo e porta la canzone a teatro, creando il genere che prenderà il nome di teatro canzone. Per questo crea il signor G, un personaggio che non recita più un ruolo, recita se stesso. Oltre a inventare un nuovo personaggio, quindi crea un nuovo genere, lo spettacolo a tema con canzoni che lo sviluppano, inframmezzate da monologhi e racconti, e pubblica sia le registrazioni dal vivo degli spettacoli teatrali, sia gli album registrati in studio. Giorgio Gaber muore in provincia di Lucca il 1 gennaio 2003, all'età di 64 anni. Tra i brani più popolari di Giorgio Gaber ricordiamo Il Riccardo, La Libertà, Trani a Gogò, Barbera e Champagne.
1: Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di Champagne.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Giorgio Gaber.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Vita Notizie.
1: Riforma della legge elettorale, in mattinata ripartono i lavori alla Camera, ieri la bocciatura della maggioranza sulle preferenze. Occasione persa, scrive Meloni, una trentina i franchi tiratori, esultano le opposizioni che chiedono dimissioni ed elezioni anticipate. Il 14 luglio del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova, dove morirono 43 persone. Alla vigilia della sentenza arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura. A firmarla è la D. Arrigo Giana, 57 gli imputati, la procura chiede 400 anni di carcere. Guerra tra Russia e Ucraina, a Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime. Intanto, fa sapere il Financial Times, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi europei per l'acquisto di componentistica cinese al fine di fabbricare droni. Ondata di caldo, sono 7 le città italiane da bollino rosso, a Palermo segnalato pericolo di incendi, mentre in Emilia Romagna e Veneto è allerta gialla per temporali. Ciclismo Tour de France, Tadej Pogacar domina anche la 10ª tappa, a 11 frazioni dalla fine il destino della maglia gialla sembra già scritto. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 10 e 56 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Salvatore Noto di Comiso, in provincia di Ragusa, a Carola Piazza di Canicattì, in provincia di Agrigento. Buon compleanno a Francesco Chiarello di Cosenza, a Marianna Sole di Torino, a Vincenzo Chiolo di Riesi in provincia di Caltanissetta e facciamo gli auguri a Franco Zitelli di Piano Tavola Belpasso, in provincia di Catania, a Maria Emosilena di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. Auguri di buon compleanno a Concetto Gerratana di Ragusa, a Kevin Regge di Pinerolo, in provincia di Torino. Ed infine, auguri ad Irene Castelli di Villafrati, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Riccardo Cocciante.

poi la senti una notte mentre piange nel buio per te. Li dovresti

0: Un giorno insieme con Riccardo Cocciante. Torna fra un'ora.
1: Anna Oxa. Tutti i brividi del mondo. È una notte.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

0: ora riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
3: Vorrei mandare un messaggio a Radio Margherita, ti prego Radio Margherita, mandalo questo messaggio, è importantissimo. Un messaggio ai proprietari di Pitbull e Rottweiler, vi prego, non rovinate la vita delle famiglie. Quante persone sono state uccise da questi cani, bambini, adulti? Vi sentite protetti da questi animali? Guardate che possono aggredire voi stessi o qualcuno della vostra famiglia, perché basta un movimento, un oggetto, qualsiasi cosa può scatenare la furia di questi cani, dalla mandibola così potente che può uccidere in pochi minuti una persona. Non sentitevi grandi nel possedere questi cani, che la vita di ognuno è preziosa.
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759-3000.
4: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
5: Tre canzoni.
4: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Nada.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Nada.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Amore disperato. Che freddo fa. L'amore è tutto qui.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
3: Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 11 e 25 minuti.
4: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Bonaventura.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È stato peggio che la sconfitta del referendum, quello che è successo ieri per la maggioranza e per il governo. Certo, un referendum è un'ammazzata, soprattutto su un tema forte, identitario, come quello della magistratura, della separazione delle carriere dei giudici. Ma quella era una battaglia soprattutto dell'ala garantista della maggioranza, che era diventata appunto legge e poi referendum. Ieri si è trattato di un incidente di percorso, certo rimediabile, ma che è un segnale appunto più grave per Meloni. Era stata infatti proprio la Premier a volere quell'emendamento nella legge elettorale che reintroduceva le preferenze. Ed è stata proprio lei, alla vigilia del voto, poche ore prima del voto fatale delle 7 di ieri sera, a sfidare le opposizioni. Volete il voto segreto? Non avete il coraggio di metterci la faccia, di votare apertamente. Ma il problema non erano le opposizioni, erano i franchi tiratori nella maggioranza, erano coloro che avevano bisogno di più certezze per una loro rielezione, e con la reintroduzione delle preferenze non sarebbe stato così. Almeno in 30 hanno tradito non soltanto la maggioranza, non soltanto il governo, ma la stessa Meloni, il suo appello finale. E questo è il problema, che non c'è più una maggioranza coesa, che su un tema che non era evidentemente irrimediabile c'è stato uno scollamento imprevedibile per un solo voto. E Meloni era a Palazzo Chigi.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Andrea Cardillo, ma dai!

0: Radio Margherita Notizie.
1: Riforma della legge elettorale, in mattinata ripartono i lavori alla Camera, ieri la bocciatura della maggioranza sulle preferenze. Occasione persa, scrive Meloni, una trentina i franchi tiratori, esultano le opposizioni che chiedono dimissioni ed elezioni anticipate. Il 14 luglio del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova, dove morirono 43 persone. Alla vigilia della sentenza arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura. A firmarla è la D. Arrigogiana, 57 gli imputati, la procura chiede 400 anni di carcere. Guerra tra Russia e Ucraina, a Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime. Intanto, fa sapere il Financial Times, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi europei per l'acquisto di componentistica cinese al fine di fabbricare droni. Ondata di caldo, sono 7 le città italiane da bollino rosso. A Palermo segnalato pericolo di incendi, mentre in Emilia Romagna e Veneto è allerta gialla per temporali. Ciclismo Tour de France, Tadej Pogacar domina anche la decima tappa. A 11 frazioni dalla fine il destino della maglia gialla sembra già scritto. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati con Radio Margherita. Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 11:57.

Ciao, mi chiamo Laura, telefono da Milano, però sono nativa del Friuli, del mio bel Friuli. È una radio stupenda, praticamente meravigliosa. Se non ci fosse esistita, l'avrei dovuta inventare io. Vi ringrazio delle belle musiche e delle canzoni che trasmettete, perché siete favolosi. Grazie di esistere, Radio Margherita. Grazie mille. Radio

0: Un giorno insieme con Riccardo Cocciante. Torna fra un'ora.
1: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Lucio Battisti, la canzone del sole.

ed ogni sera resto qua a dare moto alla mia immagine. Ti giuro non è cosa facile, ma io ci provo uguale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 12:24.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Adriano Celentano e Claudia Mori, 30 donne del West.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store.
2: Radio Margherita.
1: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
3: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
4: Sa cosa diceva Camillo Benso, conte di Cavour? Il primo bene di un popolo è la sua dignità. Sa cosa diceva Karl Marx? Non è libero un popolo che ne opprime un altro. Sa cosa diceva Alcide De Gasperi? Cercate di promettere un po' meno di quello che pensate di realizzare se vinceste le elezioni.
1: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Mal. Tu sei con me.
1: Ti porto dentro me in ogni mio pensiero.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Io volevo fare un appello affinché il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riconosca il diritto al contrassegno disabili per auto, per il parcheggio, anche ai disabili psichici e autistici, in quanto il Ministero si è espresso solo con un parere, lasciando alla ASL il libero arbitrio. E così molti caregiver che sono in difficoltà non riescono a tenere contrassegno, che per noi accompagnatori di persone disabili mentali e cognitive è importantissimo, perché i nostri cari corrono pericoli quotidianamente se parcheggiamo lontano dal luogo di destinazione. Quindi il mio appello è questo, che venga riconosciuto questo diritto assolutamente.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Fiorella Mannoia, caffè nero bollente.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 12 e 57 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: In furia la guerra tra Stati Uniti e Iran. Trump minaccia di colpire punti e centrali elettriche iraniane se Teheran non riprenderà i negoziati. L'Iran intanto conferma la chiusura dello stretto di Hormuz fino a che non terminerà l'aggressione americana. Crollo del ponte Morandi a 8 anni dalla tragedia che il 14 agosto del 2018 provocò 43 morti. Arriva la lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia a firma del nuovo AD Arrigo Giana. Domani la sentenza di primo grado. 57 gli imputati, 400 gli anni di carcere chiesti dalla procura. L'omicidio di Saman Abbas, diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa nel 2021 nel Reggiano dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. Ergastolo per i genitori di Saman e per i due cugini, 22 anni di reclusione per lo zio della vittima. Mondiali, alle 21 la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina. Chi vince affronta la Spagna che ieri ha battuto 2-0 la Francia. Così il CT Deschamps critico sulla gestione arbitrale.
3: Accetto, la sconfitta si fa male, però vi faccio una domanda. Per voi questo arbitro è il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo.
2: Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
0: Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Riccardo Cocciante.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Lea da Torino e volevo mandare un messaggio a tutti i ristoratori e le amministrazioni che si occupano di gestire gli spazi pubblici. Come mamma volevo chiedere a tutti quanti di consentirci anche a noi che abbiamo i bambini piccoli di fruire degli spazi, in particolare mettendoci a disposizione bagni puliti con i fasciatoi, perché noi non dobbiamo stare chiuse in casa con i nostri bambini, dobbiamo riuscire ad avere la libertà e la tranquillità di portarli fuori a mangiare al ristorante con noi, oppure semplicemente al parchetto con dei giochi di sicuri, puliti, dove non ci sono pericoli per i nostri bambini, perché loro devono imparare fin da subito a stare all'aria aperta e non chiusi in casa davanti a un cellulare, un semplice ciuccio digitale. Loro devono imparare con il gioco e in mezzo alla natura. Dateci la possibilità di non temere di portare i nostri bambini al parco. Create questi spazi, sono importantissimi per farli crescere sani e per farci stare tranquilli anche a noi. Grazie Radio Margherita per la tua musica meravigliosa.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 13:27.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Il caffè, per essere buono, deve essere nero come la notte, caldo come l'inferno e dolce come l'amore.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Stevie Wonder, il sole è di tutti.

0: Lucio Dalla, la casa in riva al mare.
1: Dalla sua cella lui vedeva solo mare.

Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Giusy, volevo rispondere alla signora che poco fa diceva per quanto riguarda i giovani che è meglio che facciano il servizio militare. Sicuramente per insegnare ai giovani la responsabilità bisogna ascoltarli, secondo il mio parere. Ascoltarli perché oggi i giovani sono lasciati a se stessi senza nessuna guida. Le famiglie non hanno più tempo, i genitori lavorano e questi ragazzi non vengono ascoltati, per cui non riconoscono nessuna autorità, non riconoscono neanche se stessi. Allora dobbiamo lavorare alla fonte e, come si dice, non bisogna lavorare sull'effetto ma sulla causa. Quindi ascoltiamo i giovani, teniamoli accanto a noi, non incriminiamoli per ogni cosa e non giudichiamoli per ogni cosa. Hanno bisogno di essere ascoltati. È vero che comunque la società è cambiata, ma è cambiata perché comunque l'essere umano si è allontanato da se stesso.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759

0: Radio Margherita Notizie.
1: In furia la guerra tra Stati Uniti e Iran, Trump minaccia di colpire punti e centrali elettriche iraniane se Teheran non riprenderà i negoziati. L'Iran intanto conferma la chiusura dello stretto di Hormuz fino a che non terminerà l'aggressione americana. Crollo del ponte Morandi a 8 anni dalla tragedia che il 14 agosto del 2018 provocò 43 morti, arriva la lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, a firma del nuovo AD Arrigo Giana. Domani la sentenza di primo grado, 57 gli imputati, 400 gli anni di carcere chiesti dalla procura. L'omicidio di Saman Abbas, diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa nel 2021 nel Reggiano dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. Ergastolo per i genitori di Saman e per i due cugini, 22 anni di reclusione per lo zio della vittima. Mondiali, alle 21 la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina. Chi vince affronta la Spagna che ieri ha battuto 2-0 la Francia. Così il CT Deschamps critico sulla gestione arbitrale.
2: Accetto, la sconfitta si fa male, però vi faccio una domanda. Per voi questo arbitro è il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo.
1: Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con...

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, sono Veronica e chiamo dalla provincia di Torino. Volevo rispondere alla signora sul fatto del carnevale di Ivrea. Le arance che vengono usate per il lancio delle arance al carnevale sono arance che, diciamo, sono destinate alla distruzione, cioè sono arance non vendibili, quelle magari toccate, quelle abbaccate, quelle un po' marce. Di sicuro non vanno a sprecare arance destinate al commercio alimentare o arance per la ricerca.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 14:24.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Viaggio Antonacci. Non tentarmi.
1: Se continui così, se mi guardi così, prima o poi parte un bacio, sai. E se poi non ci stai, e se poi te ne vai, va a finire

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
2: Un sacchettino con alcuni chiodi di garofano profumerà armadi e cassetti e terrà lontane le tarme.
1: I consigli della nonna.
2: I vecchi spazzolini da denti potranno servire per la pulizia di oggetti piccoli, delle fughe delle piastrelle, di interstizi tra i mobili ed altro.
1: I consigli della nonna.
2: Per eliminare l'odore provocato dal fumo di sigaretta, metti nella stanza una ciotola piena di aceto e lasciala lì tutta la notte.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Speciale Radio Margherita.
1: Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso. La sera dei miracoli.
2: E la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma, con la bocca, fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere. E la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce,

0: Radio Margherita Notizie.
1: In furia la guerra tra Stati Uniti e Iran, Trump minaccia di colpire punti e centrali elettriche iraniane se Teheran non riprenderà i negoziati. L'Iran intanto conferma la chiusura dello stretto di Hormuz fino a che non terminerà l'aggressione americana. Crollo del ponte Morandi a 8 anni dalla tragedia che il 14 agosto del 2018 provocò 43 morti, arriva la lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia a firma del nuovo AD Arrigo Giana. Domani la sentenza di primo grado, 57 gli imputati, 400 gli anni di carcere chiesti dalla procura. L'omicidio di Saman Abbas, diventano definitive le condanne danne per i familiari della 18enne pakistana uccisa nel 2021 nel Reggiano dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. Ergastolo per i genitori di Saman e per i due cugini, 22 anni di reclusione per lo zio della vittima. Mondiali, alle 21 la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina. Chi vince affronta la Spagna che ieri ha battuto 2-0 la Francia. Così il CT Deschamps critico sulla gestione arbitrale.
2: Accetto, la sconfitta si fa male, però vi faccio una domanda. Per voi questo arbitro è il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo.
1: Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao Radio Margherita, volevo solamente rispondere al mitico di prima che ha detto di prendere donne autonome nel caso in cui una persona dovesse lasciarsi. Ecco, noi donne nessuno ci prende perché non siamo pacchi postali. E seconda cosa, noi ci mettiamo insieme alle persone per amore. A volte anche al contrario, ci sono uomini che si mettono con donne benestanti per toglierli tutto dopo la separazione. Quindi volevo dire al mitico di prima, ciao mitico, che noi donne non siamo pacchi postali e questi argomenti maschilisti puoi tenerteli per te. Viva le donne, viva gli uomini, viva l'amore e viva i bambini.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 14 e 59 minuti. La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

mio nome è Tommaso, mi chiamo da Bari, ascolto Radio Margherita perché ho 58 anni, avevo un problema di memoria. I vostri ritornelli e le vostre bellissime canzoni scelte con molto criterio hanno rispolverato la mia memoria, ringiovanendo anche il mio fisico. Vi ringrazio, buon proseguimento di ascolto a tutti gli amici come me e anche a voi che la trasmettete.

0: Radio Margherita. Ti ringiovanisce il fisico e la memoria, anche a Bari.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Riccardo Cocciante.

0: Un giorno insieme con Riccardo Cocciante. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Roberto Carlos. Canzone per te. A festa.

00 30 34 64. Alex Britti, fino al giorno che respiro.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 15:25.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È stato peggio che la sconfitta del referendum, quello che è successo ieri per la maggioranza e per il governo. Certo, un referendum è un'ammazzata, soprattutto su un tema forte, identitario, come quello della magistratura, della separazione delle carriere dei giudici. Ma quella era una battaglia soprattutto dell'ala garantista della maggioranza, che era diventata appunto legge e poi referendum. Ieri si è trattato di un incidente di percorso, certo rimediabile, ma che è un segnale appunto più grave per Meloni. Era stata infatti proprio la Premier a volere quell'emendamento nella legge elettorale che reintroduceva le preferenze. Ed è stata proprio lei alla vigilia del voto, poche ore prima del voto fatale delle 7 di ieri sera, a sfidare le opposizioni. Volete il voto segreto? Non avete il coraggio di metterci la faccia, di votare apertamente. Ma il problema non erano le opposizioni, erano i franchi tiratori nella maggioranza, erano coloro che avevano bisogno di più certezze per una loro rielezione, e con la reintroduzione delle preferenze non sarebbe stato così. Almeno in 30 hanno tradito non soltanto la maggioranza, non soltanto il governo, ma la stessa Meloni, il suo appello finale. E questo è il problema, che non c'è più una maggioranza coesa, che su un tema che non era evidentemente irrimediabile c'è stato uno scollamento imprevedibile per un solo voto, e Meloni era a Palazzo Chigi.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Lucio Dalla, Caruso.
3: Qui dove il mare

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Rita Pavone, cuore.

0: parole possono ferire anche dietro uno schermo. Un click può rovinare una vita. Pensa prima di scrivere.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Giovanna, il mio ex.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 15 e 55 minuti. Accendi la fantasia con Radio Margherita.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Conclusa a Roma la due giorni dei negoziati Libano-Israele, all'ordine del giorno la discussione sulle aree pilota da cui, secondo l'accordo di Washington, dovrebbe iniziare il ritiro israeliano dai territori occupati. Non sono stati forniti altri dettagli. Bufera sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il disco verde annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia, sul quale la premier Meloni aveva messo la faccia, non regge allo scrutinio segreto alla Camera. Viene bocciato per un solo voto. Esultano le opposizioni che chiedono le dimissioni. Tragedia nel Cagliaritano a Maracalagonis, a pochi chilometri dal capoluogo sardo, rinvenuti nella loro abitazione i corpi senza vita di una donna di 86 anni e di suo figlio 59enne. L'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un doppio malore. Mondiali, si conosce stasera l'avversario in finale della Spagna, alle 21 italiane ad Atlanta in Georgia di fronte Argentina e Inghilterra. Cade l'Ital volley maschile nella terza tappa di Nations League. A Osaka il Giappone vince 3-2 per gli azzurri, quarta sconfitta. Domani alle 8:30 italiane sfida con il Belgio. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme,
3: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Riccardo Cocciante.
4: Era già tutto previsto, fin da quando tu, ballando, mi hai baciato di nascosto.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, sono Antonio da Cisternino e vorrei rispondere a quel signore che ha appena detto che alcuni messaggi sono da censurare, tipo la liberalizzazione sulle droghe, fatto di tutto un erbo un fascio. Alla fine è proprio questo il problema, la censura non fa parte della democrazia, è proprio quello il problema, dove c'è censura c'è sempre il problema, come in passato sulla censura verso l'alcol, il proibizionismo, le cose sono andate avanti, il problema è informare bene la gente. Questo signore di certo non è ben informato sulle modalità di liberalizzazione e gestione del problema. Di certo vietare fino a mo in 100 anni non è servito a nulla, forse è ora di provare altro, no?
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Lascia fuori i problemi, rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 16:24.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
0: Qual è la pianta che vive in tutti i climi? La risposta è quella dei piedi.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
0: Radio Margherita, per la leggerezza. Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Jimmy Fontana.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Conclusa a Roma la due giorni dei negoziati Libano-Israele, all'ordine del giorno la discussione sulle aree pilota da cui, secondo l'accordo di Washington, dovrebbe iniziare il ritiro israeliano dai territori occupati. Non sono stati forniti altri dettagli. Bufera sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il disco verde annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia, sul quale la premier Meloni aveva messo la faccia, non regge allo scrutinio segreto alla Camera. Viene bocciato per un solo voto. Esultano le opposizioni che chiedono le dimissioni. Tragedia nel Cagliaritano a Maracalagonis, a pochi chilometri dal capoluogo sardo, rinvenuti nella loro abitazione i corpi senza vita di una donna di 86 anni e di suo figlio 59enne. L'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un doppio malore. Mondiali, si conosce stasera l'avversario in finale della Spagna, alle 21 italiane ad Atlanta in Georgia di fronte Argentina e Inghilterra. Cade l'Ital volley maschile nella terza tappa di Nations League. A Osaka il Giappone vince 3-2 per gli azzurri, quarta sconfitta. Domani alle 8:30 italiane sfida con il Belgio. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 16:54.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Caldo africano verso il culmine, toccheremo anche i 43-44 gradi, le temperature più elevate al sud e sulle isole maggiore, ma un calo termico è previsto da venerdì, però a partire dalle regioni settentrionali. Quindi questa cupola anticiclonica di matrice africana sta per raggiungere la sua massima espansione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, con i suoi massimi che saranno toccati però venerdì, ma la distribuzione delle temperature non sarà uniforme. Il caldo intenso interesserà in particolar modo, come detto, il sud e le isole maggiori, dove la soglia dei 40 sarà superata e saranno possibili anche picchi fino ai 44 gradi. Al nord, con l'arrivo dei temporali, il calo termico sarà invece leggermente superiore alla norma. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: un giorno insieme con Riccardo Cocciante. Torna fra un'ora.
1: Nesli e Rage. Terra di confine.
2: Sei tutto quello che non riesco a dire. Tu sei l'inizio, io sono la fine. In questo posto, terra di confine. Tra il tuo passato e il mio avvenire.

0: Amore effimero.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Ho appena sentito il consiglio di un ascoltatore che però non mi trova assolutamente d'accordo. Non è vero che ci deve essere scritto olio di oliva 100% italiano per essere di qualità. Purtroppo gli oli commerciali 100% italiani, ma non purtroppo non rientrano comunque, cioè sono olive prese dall'Unione Europea, c'è anche scritto sull'etichetta, quindi consiglio all'ascoltatore, prima di parlare, di informarsi meglio.
3: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
1: Radio Margherita presenta Confronti. Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

con il brano Quando l'amore diventa poesia. Si sono confrontati oggi Demis Roussos e Orietta Berti. Confronti. Iva Zanicchi. Chi mi darà? Tu.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 17 e 23 minuti.
1: E se fossi un pittore?

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Infrangere. Infrangere. Dal latino. Significato. Come verbo transitivo, rompere in più parti, frantumare. In senso figurato, trasgredire a qualcosa, trasgredire ad un ordine.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Mentecatto. Mentecatto. In senso dispregiativo si usa come sinonimo di scemo, stupido o persona poco affidabile.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Nafta. Nafta. Dal francese nafte e dal latino nafta. Significato: olio combustibile, incolore volatile, più leggero dell'acqua.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Defraudare. Defraudare. Dal latino de e fraus, frode. Significato: togliere con l'inganno, con la frode, appunto.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Radio Margherita, amica fedele.
3: Ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo.

L'amore non ha etichette, ma dignità. Ogni persona merita rispetto. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Gemma dalla provincia di Bari. Vorrei porre l'attenzione sulle zanzare, mosche, tafani e altro genere di insetti che pizzicano le persone e trasmettono le infezioni. E quindi, prima di parlare di zone tropicali importate e non importate, basta porre l'attenzione sui bidoni della differenziata della spazzatura posti nelle strade, sotto le nostre stanze da letto, finestre e balconi, bidoni delle immondizie dei ristoranti che sono lì dalla mattina alla sera e non vengono mai lavati e disinfettati. Questo è a carico dell'amministrazione pubblica, che deve controllare e far mettere i bidoni, una volta finito il ritiro, il riciclo, all'interno delle strutture, non lasciarli in strada con i residui dei cibi che attirano mosche, insetti e zanzare.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, allevia le tue giornate.
3: Scavo nella mia profondità, ti ritrovo addormentata in un angolo dell'anima e lo sguardo illuminato.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 17:52.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La terza ondata di caldo in Italia raggiungerà il suo picco venerdì con 16 città da bollino rosso. Al nord, allerta per temporali estremi in Lombardia con rischio di nubifragi e grandinate nella Val Padana. Allerta gialla in Emilia Romagna e Veneto. A 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi che provocò 43 morti, alla vigilia della sentenza di primo grado, lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, a firmarla a Rigoggiana D, in carica dallo scorso anno. 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. Terminata a Roma la 2 giorni dedicata ai negoziati Libano-Israele, all'ordine del giorno la discussione sulle aree pilota da cui dovrebbe iniziare il ritiro israeliano dai territori occupati. Ancora nella bufera l'ICE, l'agenzia di polizia americana per l'immigrazione, in Florida un 28enne a bordo di un'auto con 3 persone fuggita a un controllo nel tentativo di far perdere le tracce, ha attraversato una strada statale finendo travolto da un tir. Mondiali alle 21 italiane, Argentina e Inghilterra, in una sfida non solo sportiva nel ricordo delle Falkland e della mano di Maradona in Messico. Chi vince trova in finale la Spagna. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Riccardo Cocciante.

0: giorno insieme con Riccardo Cocciante. Torna fra un'ora.
1: Toto Cutugno, gli amore.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Paolo da Torino. Permettetemi uno sfogo di politica internazionale. Spagna, Irlanda, Norvegia, in Europa e altri 142 paesi nel mondo hanno riconosciuto lo Stato palestinese. E noi, che cavolo, e uso un eufemismo, stiamo aspettando? Cos'è? Dobbiamo aspettare il permesso di Washington? Un popolo, uno Stato. Grazie Radio Margherita per la nostra grande musica italiana.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

faccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 18 e 25 minuti.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Immagino la sua mano che si avvicina a me, affusolata, leggera, esperta. Deve essere così che mi hanno fregato il portafogli.
2: L'angolo del sorriso.
4: Hanno rubato un tir pieno di lampadine. La polizia brancola nel buio.
2: L'angolo del sorriso.
3: Io mi ricordo sempre il compleanno di mia moglie. Cade il giorno dopo di quando lei me lo ricorda.
2: L'angolo del sorriso.
5: Radio Margherita, per la leggerezza.
6: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

così non faccio entrare, nessuno può più andare, è così.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, complimenti per la trasmissione, grazie che ci tieni compagnia tutti i giorni in modo egregio. Volevo dire ai miei concittadini, signori, svegliamoci perché abbiamo una politica malata. Cioè non è possibile avere una casa, comprarla con il sudore e pagare una tassa per avere la casa. Cioè che tassa devo pagare su una cosa che è già mia? Perché devo pagare la tassa? Spingono tanto per il Made in Italy, cioè da comprare una bottiglia di olio che è italiano la paghi 13 euro, poi compri una bottiglia che magari si è fatta il giro del mondo per arrivare in Italia, quindi spese su spese di trasporto, e la paghi tipo 8 euro, e voi dite spingete sul Made in Italy. Cioè la stessa cosa per esempio il gas, cioè io consumo effettivi 50 euro di gas ma ne pago altri 70 di spese, e stiamo zitti, siamo tutti zitti. Ma dove dobbiamo arrivare? Dove? Svegliamoci.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, una gioia infinita. Oggi è il 15 luglio, sono le ore 18 e 54 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: La terza ondata di caldo in Italia raggiungerà il suo picco venerdì con 16 città da bollino rosso. Al nord, allerta per temporali estremi in Lombardia con rischio di nubi, fragi e grandinate nella Val Padana. Allerta gialla in Emilia Romagna e Veneto. A 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi che provocò 43 morti, alla vigilia della sentenza di primo grado, lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia. Il concessionario che gestiva la struttura a firmarla, Arrigo Giana D, in carica dallo scorso anno. 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. Terminata a Roma la 2 giorni dedicata ai negoziati Libano-Israele, all'ordine del giorno la discussione sulle aree pilota da cui dovrebbe iniziare il ritiro israeliano dai territori occupati. Ancora nella bufera l'ICE, l'agenzia di polizia americana per l'immigrazione in Florida, un 28enne a bordo di un'auto con 3 persone fuggite a un controllo nel tentativo di far perdere le tracce, ha attraversato una strada statale finendo travolto da un tir. Mondiali alle 21 italiane, Argentina e Inghilterra in una sfida non solo sportiva nel ricordo delle Falkland e della mano di Maradona in Messico. Chi vince trova in finale la Spagna. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
4: Margherita. Riccardo Del Turco. Cosa hai messo nel caffè? Ma è

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Dalla provincia di Palermo, Sicilia, un saluto va a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita, in particolare a tutti quelli che vivono di ipotesi. Io pensavo, io credevo, io immaginavo, ma si può. Ciao.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di
0: Nada.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Nada.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Amore disperato. Che freddo fa. L'amore è tutto qui.
3: Daniel Santa Cruz Ensemble. Linda Bella Linda.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 19:27.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Le ultime notizie, la cronaca di questa giornata del day after ci confermano, cronache e notizie, che la situazione politica resta frammentatissima e caotica dopo il clamoroso voto contro l'emendamento voluto da Giorgia Meloni e dal governo sulla reintroduzione delle preferenze nella prossima legge elettorale. Si continua a votare su ordini del giorno e emendamenti, ma è chiaro ed è evidente che tutti aspettano di vedere che cosa potrà succedere. C'è già chi parla della possibilità che, una volta passato in qualche modo alla Camera, il provvedimento vada su una sorta di binario morto o di attesa prima del passaggio al Senato. Perché è chiaro ed evidente che la questione è politica: o si chiarifica la situazione nel centrodestra, dove ci sono stati forse addirittura una cinquantina di franchi tiratori ieri nel voto che ha affossato l'emendamento, o si chiarifica la situazione, oppure ci vuole un chiarimento politico, non nell'oscuro di un voto segreto, qualcosa a viso aperto, con i volti di Meloni, di Salvini, di Tajani e del convitato di pietra, ovviamente, generale Vannacci.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: La società è più forte quando include tutti. L'accessibilità è un diritto, non un favore. La disabilità non è un limite. La mancanza di inclusione lo è.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Mina, più di così.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 19 e 50 minuti.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che a Gallo di Grinzane nel Cuneese uccise due rapinatori reagendo ad una rapina nel suo negozio. Mentre i due stavano fuggendo, Roggero li inseguì sparando diversi colpi, due morirono e un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta, falso in bilancio, alla truffa aggravata ai danni dello Stato. Si svolgerà domani alle 11.30 al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Intanto l'ondata di calore in Italia venerdì raggiungerà il suo picco, 17 città da bollino rosso. Sport mondiali, la Spagna conoscerà stasera il nome dell'avversaria nella finale di domenica nel New Jersey. Alle 21 italiane, ad Atalanta, in Georgia, si affrontano Argentina e Inghilterra. Ciclismo, il norvegese Wåhren Schjold si è imposto nella tappa di Nevers al Tour de France. Resta in maglia gialla lo sloveno Pogačar. È tutto, a più tardi.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Samuele Bersani. Spacca cuore.

ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Riccardo Cocciante.

0: Un giorno insieme con Riccardo Cocciante. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Johnson Righeira. Chi troppo lavora

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Albano, nel sole.

0: Giovanni Caccamo. La sua figura.
1: L'estate appassisce silenziosa. Foglie dorate gocciolano giù.

Tu mi conosci e non puoi dubitare. Fra mille affanni non sono andata via.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Raffaele e chiamo da Casoria Napoli. Voglio dire la mia riguardo i 5 per 1000. Perché devo scegliere io a chi donare questi soldi quando sono tutti enti bisognosi? Perché non si dividono tutti questi soldi in parti uguali a tutti questi enti? Grazie Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.

0: verso il paradiso.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 20 e 25 minuti.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Ciao Radio Margherita, sono sempre Franco Sinatra, da Villabate, provincia di Palermo. Voglio lasciare anch'io un proverbio siciliano molto attuale e che serve tantissimo. Fanne quanta cura ruatto, caro mane mattino trove fatto. Traduco, fanne quanto alla coda del gatto, che domani mattina lo trovi fatto. Tante volte diciamo poi lo faccio, invece la mattina già lo trovi fatto.
4: Sono Emma, parlo da Milano, volevo dire il mio proverbio. Tu veatai anche iunc per pelalai, che è tradotto letteralmente vuol dire tutto viene al taglio per, anche per pelare l'aglio, che significa che se uno si ingegna può trovare anche un accorgimento in mancanza di un altro.
5: Ciao, sono Francesco e il mio proverbio è prusu bruppu pappu, prusu bruppu mortu, che in italiano vuol dire più polpo mangio, più cresco bene. Ciao a tutti.
6: Ciao, sono Agostino, vengo da Cagliari. Il mio proverbio è pappu truppu no bi stampu cagau, che in italiano vuol dire polpo cresce sopra le onde mentre il mare affonda. Grazie, arrivederci.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Ida. Ho ascoltato qualche minuto fa un messaggio che riguardava gli angeli e gli extraterrestri che in qualche modo influenzano nella nostra vita. Qualcosa di queste notizie già conosco e mi unisco a questa idea e vorrei che anche gli altri aprissero gli occhi sulla nostra realtà occulta che nessuno o non tutti riescono a rivelare.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita Notizie.
2: La legge elettorale, la Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. Giornata segnata da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza, battezzata minoranza di governo dopo il caso odierno dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia. Occorre un chiarimento politico, riassume Chiara Braga, capogruppo PD alla Camera.
3: Non potete andare avanti senza vedere che questa maggioranza su questo provvedimento non c'è più. Non c'è più e non c'entra niente il diritto dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti. Vi state consumando una frattura tra di voi.
2: Uccise due rapinatori, il gioielliere Mario Roggero condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere. Prosegue il caldo intenso in Italia, che raggiungerà il suo massimo venerdì con 16 città da bollino rosso. In arrivo una tregua, al nord allerta per temporali in Lombardia con rischio nubifragi e grandinate in Valpadana, allerta anche in Emilia Romagna e Veneto. Si definisce stasera la finale dei mondiali americani di calcio, già promossa alla Spagna di fronte alle 21 italiane, Argentina e Inghilterra. È tutto da Gianni De Gaetano, buona serata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 20:53.

0: Sono Franco da Pescara. Io ascolto Radio Margherita perché è l'unica radio che trasmette sempre e solo canzoni italiane di tutti i gusti, per tutte le età e di tutti i generi. Grazie Radio Margherita.
1: Radio Margherita. Sempre e solo canzoni italiane di tutti i gusti, per tutte le età e di tutti i generi. Anche a Pescara.
2: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Riccardo Cocciante.

0: forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
1: Un giorno insieme con Riccardo Cocciante. Torna fra un'ora.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Volevo esprimere la mia opinione in merito al parere espresso con una, a mio giudizio, una veemenza eccessiva dall'insegnante in difesa degli animali che lavorano nel circo. Io difendo gli animali, mi piacciono, però mi auguro che questa signora quantomeno sia vegana, visto che tutti i giorni sulle tavole, sulle nostre tavole, ci sono carni di animali che ovviamente sono tenuti in modo ben diverso da quelle nei circhi, che essendo fonte di reddito penso che vengano trattati, almeno per quanto riguarda l'alimentazione, in modo decente. Io mi arrabbio molto molto di più a pensare alle vittime innocenti di tutte le guerre, alle condizioni miserabili, disumane in cui devono vivere i sopravvissuti. Quello ci dobbiamo indignare. Gli animali in questo momento forse devono essere anche messi un pochino in secondo piano.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 21:25.

0: canzoni sopra le nuvole, oggi ricordiamo Giorgio Gaber.
1: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire una

Vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza.

0: Giorgio Gaber, pseudonimo di Giorgio Gaberscik, nasce a Milano il 25 gennaio 1939 ed è stato un cantautore, commediografo, attore, cabarettista, chitarrista e regista teatrale italiano tra i più influenti dello spettacolo e della musica italiana del secondo dopoguerra. Chiamato anche il signor G dai suoi estimatori, è stato un chitarrista di valore, tra i primi interpreti del rock and roll italiano alla fine degli anni 50. Inoltre fu autore e attore teatrale, divenendo un precursore del genere del teatro canzone. È stato uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco. Negli anni 60 partecipa a 4 edizioni di Sanremo. Il debutto in teatro di Giorgio Gaber risaliva al 1959, dove interveniva tra i monologhi con le sue canzoni. Nel 1960 ha inciso un 45 giri con Dario Fo, Il mio amico Aldo, dove il primo cantava e il secondo recitava. Giorgio Gaber aveva conosciuto il teatro di Fo e se ne era appassionato. Il 1970 è l'anno della svolta. Giorgio Gaber rinuncia all'enorme successo televisivo e porta la canzone a teatro, creando il genere che prenderà il nome di teatro canzone. Per questo crea il signor G, un personaggio che non recita più un ruolo, recita se stesso. Oltre a inventare un nuovo personaggio, quindi crea un nuovo genere, lo spettacolo a tema con canzoni che lo sviluppano, inframmezzate da monologhi e racconti, e pubblica sia le registrazioni dal vivo degli spettacoli teatrali, sia gli album registrati in studio. Giorgio Gaber muore in provincia di Lucca il 1 gennaio 2003, all'età di 64 anni. Tra i brani più popolari di Giorgio Gaber ricordiamo Il Riccardo, La Libertà, Trani a Gogò, Barbera e Champagne.
1: Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Giorgio Gaber.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio

0: Il gioco d'azzardo promette sogni, ma rovina vite. Non giocarti il tuo futuro. Quando il gioco diventa ossessione, smette di essere divertimento. Fermati in tempo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita. Anna Tatangelo, Averti qui.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: L'Associazione Volontari Ospedalieri in Sicilia è presente in ben 14 città. I volontari dell'AVO li troverete nelle corsie degli ospedali, nell'accoglienza, nei pronto soccorso, nelle RSA, nelle case di riposo, nelle case di comunità, insieme ai bambini, insieme alle donne, insieme agli anziani o insieme alle persone comunque che in quel momento sono in un stato di difficoltà. Se anche tu vuoi donare un po' del tuo tempo, stare vicino ad altri esseri umani, ascoltarli, abbracciarli, tenere loro la mano, fare in modo che gli occhi si incontrino con gli occhi e si parlino, puoi diventare un volontario AVO. Sono in partenza le iscrizioni per i nuovi corsi di formazione AVO. Seguite la pagina AVO Sicilia per avere tutte le notizie relative anche alle AVO nelle varie città, oppure potete contattare il 333 13 68 600 o scrivere una mail a presidenza.avosicilia@gmail.com. Vi aspettiamo in tanti. AVO è con tutti voi.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: più.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante sul nostro territorio, infatti prevarrà il sole. Segnaliamo solo qualche isolato temporale, specie nella seconda parte del giorno sulle Alpi occidentali. Caldo ancora protagonista sull'Italia, le temperature massime diurne generalmente toccheranno i 35-37 gradi, con picchi fino ai 40-42 gradi, specie nelle aree interne del centro-sud. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 21 e 56 minuti.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio preferita.
4: La tua radio preferita.
0: Little Tony, perdonala.
5: Se tu fu-

0: Radio Margherita Notizie.
1: La legge elettorale, la Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. Giornata segnata da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza, battezzata minoranza di governo dopo il caso odierno dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia. Occorre un chiarimento politico, riassume Chiara Braga, capogruppo PD alla Camera.
2: Non potete andare avanti senza vedere che questa maggioranza su questo provvedimento non c'è più. Non c'è più e non c'entra niente il diritto dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti. Vi state consumando una frattura tra di voi.
1: Uccise due rapinatori, il gioielliere Mario Roggero condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere. Prosegue il caldo intenso in Italia, che raggiungerà il suo massimo venerdì con 16 città da bollino rosso. In arrivo una tregua, al nord allerta per temporali in Lombardia con rischio nubifragi e grandinate in Valpadana, allerta anche in Emilia Romagna e Veneto. Si definisce stasera la finale dei mondiali americani di calcio, già promossa alla Spagna di fronte alle 21 italiane, Argentina e Inghilterra. È tutto da Gianni De Gaetano, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Riccardo Cocciante.
5: Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo.

se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: A volte mantenere l'ordine e far rispettare la legge non è così complicato come si possa pensare, è molto facile. Basta una persona preposta, che gira per il paese, una soltanto, che quando vede un signore, una signora che porta a spasso il cane, che fa i bisogni in mezzo alle strade, è cosa peggiore nei centri storici che già sono fatiscenti di per sé, basta chiedere: signora, lei ha il kit per il suo cane? Acqua, bustina e guanto. Sicuramente nessuno ce l'ha. Multa! Si scatenerà una reazione a catena, perché una lo dirà all'altro e nessuno porterà più il cane a fare toilette nelle strade, facendo danno a noi, ipovedenti, che il 99% calpestiamo le cacche e anche i cosiddetti normodotati.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Annalisa e Federico Rossi. Movimento lento.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Margherita. Lucio Dalla. Bisogna saper perdere.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Bettino Craxi parlando di Giulio Andreotti? È una volpe, ma prima o poi tutte le volpi finiscono in pelliceria. Sa cosa diceva Winston Churchill? L'ottimista vede opportunità in ogni pericolo. Il pessimista vede pericolo in ogni opportunità. Sa cosa diceva Lord Byron? Il piacere è un peccato, ma qualche volta il peccato è un piacere.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono il fratello Ilario da Reggio Calabria. Volevo dire una cosa: i giovani devono cercare di più Gesù, perché in Gesù c'è salvezza, benedizione e guarigione. E anche perché cercando Gesù non si fanno coinvolgere da cose brutte come la droga, l'alcol e la pornografia. Quindi cercate Gesù, giovani italiani, ok?
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ivano Fossati, Se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

nasconderei. Se fossi un vero viaggiatore ti avrei già incontrato e ad ogni nuovo incrocio mille volte salutato. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote come un'orazione con la lingua fra i denti ti pronuncerei. Se fossi un sacerdote come un salmo segreto con le mani sulla bocca ti canterei. Se avessi braccia migliori ti costringerei, se avessi labbra migliori

perdona se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 22 e 52 minuti.
2: La tua radio preferita? Radio Margherita.

Sono Giovanni da Napoli, conducente di autobus. Chiamo Radio Margherita e ascolto Radio Margherita perché nel traffico caotico di Napoli mi fa sentire meglio, mi fa lavorare meglio, mi fa finire la giornata in modo splendido e poi mi ricorda i tempi passati. Continuate sempre così, che è piacevole ascoltarvi, è piacevole sentirvi, piacevole meditarvi. Ciao da Giovanni.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Riccardo Cocciante.

poesia sembra che non ci sia. Poi la senti una notte mentre piange nel buio per te. Le dovresti

senza che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Albano.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Sono le ore 23 e 24 minuti.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Le ultime notizie, la cronaca di questa giornata del day after ci confermano, cronache e notizie, che la situazione politica resta frammentatissima e caotica dopo il clamoroso voto contro l'emendamento voluto da Giorgia Meloni e dal governo sulla reintroduzione delle preferenze nella prossima legge elettorale. Si continua a votare su ordini del giorno e emendamenti, ma è chiaro ed è evidente che tutti aspettano di vedere che cosa potrà succedere. C'è già chi parla della possibilità che, una volta passato in qualche modo alla Camera, il provvedimento vada su una sorta di binario morto o di attesa prima del passaggio al Senato. Perché è chiaro ed evidente che la questione è politica: o si chiarifica la situazione nel centrodestra, dove ci sono stati forse addirittura una cinquantina di franchi tiratori ieri nel voto che ha affossato l'emendamento, o si chiarifica la situazione, oppure ci vuole un chiarimento politico, non nell'oscuro di un voto segreto, qualcosa a viso aperto, con i volti di Meloni, di Salvini, di Tajani e del convitato di pietra, ovviamente, generale Vannacci.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: calcio è passione, non guerra. Lo sport unisce, non divide. Nessuna partita vale la violenza. Vinci con il rispetto, non con l'odio.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Johnny dalla provincia di Pistoia, ho sentito il messaggio di quella signora che parlava di quella malattia, si chiama fibromialgia, mi conosco bene perché c'è mia moglie che ce l'ha e dopo anni di ricerche di dottori, tutti modi possibili immaginabili, tutti i dottori possibili immaginabili, abbiamo trovato il dottor Grieco si chiama, di Pistoia, che è un luminare per quanto riguarda questo tipo di malattia e altre cose simili. Non cura con i medicinali, non cura con metodologie strane, ha un principio di ragionamento che si basa sulla dieta, sull'eliminazione degli zuccheri. Questa cosa funziona perché l'abbiamo provata da quasi un anno con mia moglie e chi ha fatto questo percorso dà tanto valore alla propria vita, per cui la qualità della vita si alza e diventa una cosa, diciamo, la via di salvezza per queste persone, che chi vive questa malattia sa di che cosa parlo e gli sta accanto sa di che cosa parlo. E quindi niente, volevo dargli questa informazione a questa signora.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Mischio i problemi coi miei pensieri, ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 23:59.

0: Un giorno insieme con Riccardo Fogli. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Giganti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Fuori dal mondo, Ora siamo qui, Proposta, Solo per voi, Tema, Una ragazza in due.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Noemi.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. È mezzanotte e 26 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. I fogli del calendario appassiscono e cadono come foglie morte. Sono come la forfora del tempo.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Vorrei rispondere a quel signore che cita carabinieri, finanza, per togliere le macchinette da gioco. Ma quel signore deve sapere che tutto ciò è monopolio dello Stato. Allo Stato non interessa di chi gioca, perché vivono di queste persone affette da questo disturbo.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 16 luglio. È mezzanotte e 52 minuti.

0: Silvia da Milano, ascolto Radio Margherita perché è la più bella delle radio italiane.
1: Radio Margherita, la più bella delle radio italiane, anche a Milano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Riccardo Fogli.

0: Un giorno insieme con Riccardo Fogli. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Johnson Righeira. Chi troppo lavora

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Qui e là si sono confrontati oggi Renzo Arbore e Patty Pravo. Confronti
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
0: Domenico Modugno. Piove.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Innanzitutto vi faccio tanti complimenti perché la vostra radio è unica, è veramente unica, non fa chiacchiere, non fa discorsi inutili, è veramente rilassante. Poi ho da dire una cosa circa qualche signora, cioè più di una signora, che dà la colpa alle donne se gli uomini li violentano, se sono, come posso dire, violenti con loro, perché devono usare un determinato modo di vestire. Io credo che questo rasenti la follia, non è possibile avere questo ragionamento. Cioè adesso la colpa è delle donne se gli uomini sono dei violenti, e non aggiungo altro perché ci sarebbero tanti aggettivi da aggiungere. Signore care, anziché essere solidali con le donne, voi giustificate i maschi che vogliono fare cose veramente assurde. Non è possibile nel 2024 sentire questi discorsi. Allora noi dobbiamo prevenire dicendo ai maschi, perché uso la parola maschi perché l'uomo è un'altra cosa, questi sono solo maschietti che fanno veramente pena. Dico, preveniamo insultando i maschi e non insultando le donne, perché così è veramente vergognoso.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Romina Falconi, magari muori.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Un rimedio per staccar facilmente i calli è quello di schiacciare uno spicchio di aglio, mescolarlo a qualche goccia di olio d'oliva e stendere questa pasta sul callo. Lascia agire qualche ora e vedrai i risultati.
0: I consigli della nonna.
1: Per mantenere pulite le pareti in vetro della doccia, dopo ogni utilizzo passaci sopra una spugna e qualche goccia di aceto.
0: I consigli della nonna.
1: Per evitare la formazione di calcare nella lavatrice, è sufficiente unire al detersivo, ad ogni lavaggio, un cucchiaio di bicarbonato di sodio.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Patti Pravo, pensiero stupendo.
4: E tu? E noi? E lei? Fra noi? Vorrei. Non so.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Massimo da Cagliari. Vorrei fare una raccomandazione ad automobilisti, motociclisti, nonché pedoni che attraversano la strada. Vedo infatti che in tanti si distraggono tenendo in mano il telefonino senza rendersi conto del pericolo che creano per gli altri utenti della strada, ma anche per loro stessi. Quindi faccio questa raccomandazione: quando guidi, guida e basta, esattamente come dice lo spot. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.